0: Ti piace bene?
1: Ti piace bene?
0: Vai, vai, vai, vedete.
1: Ma il primo, il problema